0: dushu lempu mang na yang.
1: Din jia dushu, zawa yin.
0: Nga zhe, xiong lam to kori nyu tse le gedi mi donwa tang, kori xin qi zhu lam mi zongwa, cha ra dong ni kori mi donwa, kori dong gup sim mi yinwa jie che gyu ni, ke gang xin du qin pushi.
1: Tu gyo ngan cu, jim zhu jiu sui le song zi xu ni, zhu lam din jia tang, ye rup ju sang le di ni, zhu lam xia dong yinwa che gyu ge lin che di, 点价谈点别主秀科有几推梦托对鬼。